Ma lo stupore oppresso, il mio otto incanto in pro va, ricerca in vacanze.